do via lino bianco pulito. A tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama